0: maulidi.
1: Tuma da Allah masu sauraro, da fata ana jin dadin kasancewa tare da mu daga nan sashin Hausa kai tsaye mitar 92.9. Barkanmu da wannan wata ta Maulidi, da fatan masu sauraro ana jin dadin wannan kada-kade da rere da suke zuwa muku kai tsaye daga nan sashin Hausa da gidan radio Bon FM akan mitar 92.9. Sakon gaisuwa ta musamman wato kai ne ba wani ba, wato mai sauraron mu a yau da kullum na abatuwa, da fatan kana da akwatin radio ka a halin yanzu.